0: avrete nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Loreto, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E allora fate buon viaggio.
1: RTL 102.5

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud ed il confine di Stato. Considerata la forte pioggia, vi ricordo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo è davvero tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Segnaliamo dunque i principali tratti chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla A7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Chiusura analoga sulla A10 Genova Savona tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. E con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, maggiore prudenza però alla guida se state percorrendo il tratto dell'A23 Palmanova-Tarvisio tra Udine e sud del confine di Stato, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione esclusivamente la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo che si è formata coda all'altezza dell'uscita di Bologna Interporto in entrambe le direzioni per una manifestazione in corso. Difatti l'uscita in questione è stata momentaneamente chiusa in uscita da Padova. Per chi proviene da Padova consigliamo dunque l'uscita di Altedo. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Lidieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione in A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo che è stata disposta la chiusura di Bologna Interporto in uscita da Padova per una manifestazione in corso sulla viabilità cittadina. Segnaliamo inoltre che si è formata coda da entrambe le provenienze. Per chi proviene da Padova, consigliamo dunque l'uscita ad Altedo. Con questo per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete, fa eccezione la A13 Bologna-Padova dove segnaliamo che è chiuso l'uscita di Bologna Interporto in uscita da Padova per una manifestazione in corso sulla viabilità cittadina e segnaliamo inoltre che si è formata coda da entrambe le provenienze per chi proviene da Padova, difatti consigliamo l'uscita ad Altedo. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo che è stata disposta la chiusura di Bologna Interporto in uscita da Padova per una manifestazione in corso sulla viabilità cittadina. Segnaliamo inoltre che si è formata coda da entrambe le provenienze. Per chi proviene da Padova consigliamo l'uscita di Altedo. Con questo per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze resterà chiuso per lavori fino alle 6 del mattino, e per queste ragioni si è formato un chilometro di coda tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord proprio in direzione di Firenze. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione l'Autosole, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Stare con

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Per un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria si registrano 2 chilometri di coda tra Barberino del Mugello e Calenzano verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto un altro veicolo fermo provoca 1 chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto

0: e Val Vibrata in direzione Pescara. Prudenza sulla 13 Bologna-Padova, un incidente tra due auto causa un chilometro di coda tra Ferrara Sud e Daltedo verso Bologna. Per il traffico intenso, sulla 4 Milano-Brescia si registrano code a tratti con tempi fino a 30 minuti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione Milano. Verso Firenze code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli a partire da Sesto Fiorentino. Infine code verso Roma sul tratto urbano al 24 da Portonaccio. È tutto, buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: 45 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 13 Bologna-Padova, dove a causa di un incidente con due auto coinvolte il traffico è bloccato con code di 4 km tra Ferrara Sud ed Altedo verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso. Sono 2 km di code in diminuzione tra località Aglio e Calenzano verso Firenze. Si transita su tutte le corsie, i tempi di attraversamento sono di circa 30 minuti. Traffico intenso ancora sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti e tempi fino a 20 minuti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano in direzione di Milano. Infine code dovute al traffico intenso in prossimità dei centri urbani sulla 11 Firenze-Pisa Nord da Sesto Fiorentino verso Firenze e in direzione di Roma sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Era l'ultima notizia. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 13 Bologna-Padova per un incidente. Si segnalano 5 km di coda tra Ferrara Sud e Daltedo verso Bologna. Si tratta di un'auto ribaltata. Consigliamo a chi viaggia in direzione Bologna di uscire a Ferrara Nord e di rientrare a Daltedo dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana. E per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova si segnala 1 km di coda tra Busalla e Ronco-Scrivia verso Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est e in direzione Torino tra Monza e stesso San Giovanni. E da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, queste le principali segnalazioni di traffico, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La notizia di rilievo ci porta sulla 13 Bologna-Padova per un incidente. Si segnalano 5 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Si tratta di un'auto ribaltata. E consigliamo a chi viaggia in direzione Bologna di uscire a Ferrara Nord e di rientrare ad Altedo dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana. E per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova si segnala 1 km di coda tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E un veicolo fermo sulla 1 direttissima causa 1 km di coda tra Badia e il Bivio con la panoramica verso Bologna, mentre il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ed è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Un incidente sulla 1 Milano-Napoli causa 2 km di coda tra Calenzano e il bivio con la direttissima verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto, il traffico scorre su una corsia. E per lavori di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova si segnala 1 km di coda tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, prestate quindi la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità. E il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. Infine in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città per traffico sulla viabilità esterna. Ed è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione sulla nostra rete. C'è coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E un incidente tra un camion e un'auto sulla 4 Milano Brescia causa coda tra Ospitaletto e Castegnato verso Brescia. L'incidente è risolto sulla 1 Milano Napoli. Rimangono 3 km di coda tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito e occorrono 40 minuti per percorrere il tratto. E per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova si segnala 1 km di coda tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano, mentre il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione su tutta la nostra rete. Iniziamo con la 9 Lainate Chiasso, c'è coda alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code sulla 1 Milano-Napoli tra il Bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e la direttiva verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti e circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo-Panigale e il Bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo. E questa sera per lavori chiuderanno dalle 22 alle 6 i tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Regello verso Roma e tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione in diminuzione su tutta la nostra rete. Iniziamo con la 9 Lainate Chiasso, c'è coda alla dogana svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, e al traforo del Monte Bianco occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 2 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Si tratta del tamponamento tra 3 auto e si viaggia su 2 corsie. E stessa situazione sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Alto Pascio e Lucca Est, la coda è di 1 km verso Pisa. Il traffico rimane intenso sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e code sulla 1 Milano Napoli tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero Modena verso Milano. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo al momento ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. L'incidente causa 2 chilometri di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Si tratta del tamponamento tra 3 auto e si viaggia su 2 corsie. E per un incidente risolto sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Lucca Est la coda è di 2 chilometri verso Pisa. Mentre al traforo del Monte Bianco occorre 1 ora per attraversare il piazzale Francese verso Courmayeur, mentre traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Como e Milano Est verso Brescia, da Cormano e Milano Est verso Brescia code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il Bivio con la 22 Brennero-Modena verso Milano, e infine sul tratto tra la 11 Firenze e Pisa Nord e la direttissima verso Bologna ci sono code con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Poche le notizie di traffico al momento. Iniziamo con la 14 Bologna-Taranto. L'incidente è risolto tra Castel San Pietro ed Imola e rimane coda in direzione Ancona. E al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur, mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero Modena verso Milano e sulla 13 Bologna Padova tra Villa Marzana e Ferrara Sud verso Bologna. E ricordo poi che questa sera per lavori chiuderanno dalle 22 alle 6 i tratti sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma e il tratto tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A4 Milano-Brescia, dove per un incidente segnaliamo 2 chilometri di coda tra Castegnato e la A21 Torino-Brescia per chi viaggia verso Padova. Ci spostiamo e andiamo sulla A13 Bologna-Padova per i flussi intensi. Si formano code a tratti tra Rovigo Sud e Ferrara Sud verso Bologna con tempi di percorrenza di 45 minuti. Medesima situazione anche in direzione opposta di Padova. Padova tra Altedo e Occhiobello, questo tratto si percorre infatti in circa mezz'ora. Andiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa al piazzale francese per chi viaggia verso l'Italia, quindi verso Courmayeur, sono di circa 3/4 d'ora. Vi ricordiamo infine che questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli dalle 21 alle 5 resterà chiuso il tratto tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center 803 111. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Giulia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che riguardano la A4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra due camion ci sono code di 3 km tra Castegnato ed il bivio con la A21 Torino-Brescia verso Padova. Il traffico circola su una sola corsia. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova. Per i flussi intensi si formano code a tratti tra Rovigo Sud e Ferrara Sud verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di circa 35 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta di Padova. Il tratto tra Altedo e Occhiobello verso Padova si percorre in circa 40 minuti. Andiamo infine, torniamo sulla 4 per un altro incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, che sta causando code. Il traffico circola in questo caso su una sola corsia. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: via radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un camion in avaria rimosso si formano code di 4 km tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto si percorre in circa 35 minuti. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia per un incidente tra due camion. Ci sono code di 4 km tra Castegnato ed Il Vivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova. Il traffico circola su una sola corsia. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire a Ospitaletto e rientrare a Brescia centro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Restiamo sulla 4, un mezzo in panne sta causando code in direzione di Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, con due corsie disponibili al traffico. Infine, al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa al Piazzale Francese per chi viaggia verso l'Italia, quindi verso Courmayeur, sono di circa tre quarti d'ora. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: sign.
1: Via Radio. Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Per un incidente tra due camion ci sono code di 5 km tra Castegnato ed il bivio con la A21 Torino-Brescia verso Padova. Il traffico circola su una corsia. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire a Ospitaletto e rientrare a Brescia Centro dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Restiamo sulla 4. Un mezzo in panne sta causando code in direzione di Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni. I flussi defluiscono su due corsie. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo code a tratti tra Bologna Interporto e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Andiamo infine al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa al piazzale francese, per chi è diretto in Italia, quindi verso Courmayeur, sono di circa 45 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per un incidente tra due camion risolto ci sono code tra Castegnato ed il bivio con la A21 Torino-Brescia per chi viaggia verso Padova. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Restiamo sulla A4 per segnalare code a tratti per i flussi intensi tra Pero e Milano Est verso Brescia. Il tratto in questione si percorre in circa mezz'ora, 20 minuti in più del normale. Situazione che ritroviamo anche sulla A14 Adriatica, dove le code a tratti tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio verso la 1 si percorrono in circa mezz'ora. Code a tratti per i flussi intensi anche sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e la 1 direttissima verso Firenze, con tempi di percorrenza di un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Pia Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete poche al momento, le eccezioni. Partiamo dalla 12 Genova Livorno, dove si è formato un chilometro di coda in diminuzione tra Recco e Genova Nervi per chi viaggia verso Genova per un mezzo in avaria rimosso. Il tratto si percorre in 15 minuti. Andiamo ora sulla 4 Milano Brescia. Per il traffico intenso si formano code tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di attraversamento di circa mezz'ora. Situazione che ritroviamo anche sulla A14 Adriatica. Le code tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli si percorrono in circa 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 13 Bologna-Padova, dove il tratto tra Bologna Interport e la A14 Adriatica verso Bologna si percorre in 15 minuti. E infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale francese per chi viaggia verso l'Italia, verso Courmayeur, sono di circa 45 minuti. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si formano code.

tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di attraversamento di mezz'ora, il doppio del normale. Situazione che ritroviamo anche sulla A14 Adriatica. Le code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona si percorrono in 40 minuti. Flussi intensi anche sulla 8 Milano Varese, dove il tratto tra Lainate e Origiovest verso Varese si percorre in circa 15 minuti. Andiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa al piazzale francese per chi viaggia verso Courmayeur sono di circa 3/4 d'ora. E vi ricordiamo in chiusura che questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli dalle 21 alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Via Radio.
1: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 3 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Sulla 4 Milano-Brescia, per i flussi intensi, si formano code tra Pero e Milano Est in direzione Brescia con tempi di attraversamento di 25 minuti, il doppio rispetto al normale. Situazione che ritroviamo anche sulla A14 Adriatica. Il tratto tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona si percorre in circa 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 8 Milano-Varese, dove il tratto tra Lainate e Origio Ovest verso Varese si percorre in circa 15 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale francese per chi viaggia verso l'Italia, verso Courmayeur, sono di circa 30 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per materiali dispersi sulla carreggiata da poco rimossi all'interno di una galleria, tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano permangono 5 km di coda verso Firenze. E sempre sulla 1, ma in direzione opposta, tra Calenzano e il bivio per la 1 ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano.

Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove registriamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficato poi il tratto della 10 Genova-Savona, dove tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serravalle Genova ci sono code in direzione di Genova. Queste le notizie principali al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est verso Brescia sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche in direzione opposta, dove registriamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficato poi anche il tratto della 10 Genova-Savona, dove tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Serravalle-Genova sono code verso Genova. Stessa situazione anche sulla 1 Milano-Napoli, con coda tratti per traffico intenso tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano in entrambe le direzioni. Traffico intenso anche al sud, dove a Napoli, sulla tangenziale cittadina, tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per un veicolo in panne da poco rimosso all'interno di una galleria tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola permangono 2 km di coda verso Firenze. Rimaniamo sulla 1 ma ci spostiamo tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, dove ci sono code tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pere e Milano Est sono code tratti verso Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove registriamo coda tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficata anche la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 8 Milano Varese, dove tra Lainate e Origio Ovest in direzione Varese ci sono coda tratti per traffico intenso. Trafficato poi il tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, dove ci sono coda tratti tra la Complanare e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Flussi intensi anche al sud, dove sulla tangenziale Cittadina di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona dalle 22 alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione in direzione opposta, dove a partire dalla mezzanotte fino alle 6 verrà chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 di Trafori. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code per traffico intenso in direzione di Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 sera Valleggera, ma dalle 22 alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove a partire dalla mezzanotte fino alle 6 verrà chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei trafori. E per lo stesso motivo sulla 26 dei trafori, dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosabettole verso Gravellona. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra Attigliano e Orvieto registriamo 2 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sulla tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code in direzione Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento sulla 7 sulla Valle Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione in direzione opposta, dove a partire dalla mezzanotte fino alle 6 verrà chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 dei Trafori. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra Tigliano e Orvieto registriamo 2 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Napoli, dove tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code in direzione Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 sarà Valle Genova, dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Situazione analoga anche sulla 10 Genova-Savona, dove dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove a partire dalla mezzanotte fino alle 6 verrà chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 dei trafori. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra Tigliano e Orvieto registriamo un chilometro di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Napoli, dove tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento, sulla 7 sarà Valle Genova dalle 22 alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Situazione analoga anche sulla 26 di Trafori, dove dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la diramazione Predosa-Bettoli verso Gravellona. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie, partendo dalla A4 Milano-Brescia, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, e per queste ragioni ci sono code a tratti tra il raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione proprio di Brescia. Mentre sulla 56 tangenziale di Napoli segnaliamo coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie, partendo dall'A56 tangenziale di Napoli, dove c'è coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Mentre prestate maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Cattolica e Poggio Imperiale, considerato il forte vento, cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Rieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della 1 Milano-Napoli tra Barberino di Mugello e Firenze Scandicci, considerata la forte pioggia. Vi ricordo che in questi casi la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: RTL.

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: domenica.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni sulla A14 Bologna-Taranto, fino alle 5 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento, partendo

0: dall'Autosole, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Chiusura analoga sia sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia che sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. E con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida su tutta la rete. Vi ricordo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento partendo dall'Autosole, dove fino

alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione di Roma. Chiusure analoghe sia in A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia che sulla A13 Bologna-Padova tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. E con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Poggio Imperiale. Considerata la forte pioggia, vi ricordo che in questi casi la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto e allora fate un buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo i principali tratti chiusi per lavori di ammodernamento partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Chiusure analoghe Siena 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, che sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Boara in direzione di Padova. Con questo per il momento è tutto. Fate buon viaggio.